Ma cosa, basta sono solo. Yonse, basta Yonse, ma cosa? Ma la roca non la ieva, se ma la non è ma cosa?